0: mai da me.
1: Non succede.
0: Te dormo sotto tutto questo perdere. E tu la amico smarmo di padre. E anche se sta che mi fa volete, non mi sa mai.